Club Rewind. Post Malone, What Don't Belong to Me.

0: Club Rewind.
1: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: La tua colonna sonora è Radio Club.
1: Sono le 2:59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Chaka Khan, like sugar.

0: Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Club, Radio Club.
1: Shawn Mendes, Lost in Japan.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Major Lazer, Cold Water.

0: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: Fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 5 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: La playlist che cercavi su Radio Club.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Club Rewind.
1: We the best music. 17 DJ Khaled, Love Money

0: let me go.
1: Entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
2: Sono le 6 in punto.
1: Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Radio Club. Radio Club.
1: Callum Scott, Roots.

Radio Club. Radio Club. Jelly Roll, Run It.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Sono le 7:03.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano in questo primo giorno di questa nuova settimana. Ariete, in amore l'opportunità di una nuova avventura bussa alla porta. Nel lavoro non esitate a proporre soluzioni che fino a poco tempo fa vi sembravano folli. L'accoglienza sarà calda. Toro, gli affari e le relazioni si solidificano grazie a una ritrovata capacità di ascolto e pazienza. Non siate nervosi, anche se i risultati potrebbero sembrare lenti, sono destinati a durare. In amore, camminate insieme. Gemelli, risplenderete nel campo della comunicazione oggi, dove le parole, usate bene, apriranno porte inattese. Mentre alcuni progetti professionali prendono il volo, in amore una conversazione profonda può trasformare il rapporto. Cancro, le vostre capacità sono notate da chi conta e questo potrebbe portare a importanti sviluppi professionali. In amore il vostro

0: piccolo gesto che parli al cuore. Bilancia, vi sentirete oggi potenti nel vostro ambiente e avrete il coraggio di esplorare territori sconosciuti. Questo potrebbe portare tanto a nuove avventure amorose quanto ad impensate opportunità creative. Scorpione, il clima astrale sembra supportare pienamente il vostro spirito avventuroso. Il desiderio di evasione vi spinge verso nuove direzioni e connessioni col mondo esterno. Le sfide lavorative vi permettono di mostrare la vostra unicità. Sagittario, giornata propizia per mettere in campo le vostre idee ambiziose e ottenere risultati tangibili nel lavoro. Le interazioni professionali sono favorevoli e potrebbero aprire nuove strade. In amore, la stabilità e la fiducia sono il vostro faro. Capricorno, il vento del cambiamento soffia forte, diffondendo nuove idee e progetti nella vostra vita. In amore, la vostra visione non convenzionale affascina chi vi circonda. Acquario, una vena poetica permea le vostre azioni, dando vita ad esperienze di profonda connessione nei rapporti personali. Nel lavoro seguite il flusso e lasciate che la creatività guidi le vostre mosse vincenti. Pesci, le stelle vi sorridono, portando armonia nelle relazioni e nuove opportunità nel lavoro. Approfittate di questa energia positiva per fare un passo in avanti verso i vostri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Coelho. Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell'essere umano. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Lab Rewind.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Il re è tornato. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
2: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
1: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
0: Super Trailers.
3: Officine Ubu presenta.
4: C'è da organizzare una cena.
5: Per chi?
4: Per Franco.
5: E per i suoi generali.
3: La commedia campione di incassi in Spagna.
6: Gli chef sono tutti in carcere.
7: Dovrei far servire allo Stato Maggiore un pasto preparato dai comunisti.
3: La fuga è servita.
8: Al cloroformio ci penso io.
3: Una commedia esplosiva. A cena con il dittatore. Dal 9 aprile al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
9: Radio Club, Radio Club.
10: Dove Cameron, too much.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 4 maggio 2026 è il 124esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:02 e tramonta alle 20:12. I santi del giorno sono San Ciriaco di Gerusalemme e San Floriano di Loris. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 maggio del 1949 si consuma uno dei drammi sportivi più gravi della storia con la tragedia di Superga. Alle 17:03 di quel giorno l'aereo proveniente da Lisbona che riportava in Italia il grande Torino, reduce da un'amichevole in terra lusitana, si schianta. I morti sul colpo sono 31. In ricordo del tragico evento e del leggendario team Granata, la FIFA dichiarerà il 4 maggio giornata mondiale del gioco del calcio. Nel 1953 lo scrittore statunitense Ernest Hemingway vince il Pulitzer con Il vecchio e il mare, riconoscimento che l'anno seguente lo porterà dritto al Nobel per la letteratura. Nel 1954 a Ribolla, nel comune di Roccastrada, avviene la più grave tragedia mineraria italiana del secondo dopoguerra. Muoiono 43 persone. E nel 2020, dopo 8 settimane di quarantena a misura di contrasto alla pandemia da Covid-19, in Italia ha inizio la fase 2. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 maggio del 2023 il Napoli pareggia in trasferta a Udine 1-1 contro l'Udinese, vincendo così matematicamente per la terza volta il campionato italiano di calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 maggio del 1959 vengono annunciati i primi Grammy Award nella storia della musica. Nel 1967 Patti Pravo è prima in classifica con La Bambola e nel 1971 Mina lancia il singolo Amor Mio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Hosni Mubarak, nato a Kafr el-Musila il 4 maggio 1928 e scomparso al Cairo il 25 febbraio 2020. Statista egiziano, è stato il quarto presidente dell'Egitto, ricoprendo questa carica per quasi 30 anni, quando il suo regime è stato spazzato via dalla primavera araba. Ricordiamo anche Audrey Hepburn, nata a Ixelles in Belgio il 4 maggio 1929 e scomparsa a Tolosnia il 20 gennaio 1993. Diva tra le più leggendarie di Hollywood, il suo sorriso e l'innata eleganza del portamento, anche adesso che non c'è più, continuano ad affascinare il pubblico di ogni età. Compie oggi 62 anni l'attore e regista pornografico italiano Rocco Siffredi. Ne compie 41 la segretaria del PD Elly Schlein. Spegne 39 candeline Jorge Lorenzo, ex pilota motociclistico spagnolo, vincitore di 5 titoli iridati nel moto mondiale. Buon compleanno anche a Raja Nainggolan. Il calciatore belga compie 38 anni. Ne compie 37 la cantautrice e musicista italiana Serena Brancale. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi pesca con l'amo d'oro, qualcosa piglia sempre.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
7: Young Music, Young People, Radio Club.
8: Iman Beck and Sean Paul, Dancing on Dangerous. Ready,

0: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
1: Sono le 8 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La novità più importante della gamma Mini 2025 si chiama Aceman, una crossover di dimensioni leggermente più compatte rispetto alla Countryman. Mini Aceman viene proposto in versione E da 184 cavalli ed SE da 218 cavalli e 330 Nm di coppia. Al top dell'offerta c'è la Mini Aceman GCW da 258 cavalli e 350 Nm di coppia, con una percorrenza massima di 355 km assicurata dalla batteria da 49 kWh. L'accelerazione da 0 a 100 km avviene in scatto 0-100 di 6,4 secondi, la velocità massima è di 200 km orari. Sono due le motorizzazioni distinte a caratterizzare il debutto di una Fiat Grande Panda disponibile sul mercato nella versione elettrica o ibrida. Al netto delle dimensioni pressoché speculari e di una dotazione tecnologica analoga per l'intera gamma, sotto il cofano della Mild Hybrid è presente un motore turbo a tre cilindri a ciclo Miller da 1199 centimetri cubici di cilindrata per una potenza di 101 cavalli e una coppia massima di 205 Nm, abbinato a un propulsore elettrico da 21 kW alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un cambio automatico e DCT a doppia frizione a 6 velocità. Passiamo alle due ruote. Il punto forte di Sim è il Symphony, sia esso classico, cargo o ST. Focalizzandoci in un primo momento sul tradizionale, questo scooter si caratterizza per un peso di 124 kg, la sella 79 cm da terra, il serbatoio da 5,4 litri, freno a disco sia davanti che dietro, 11,4 cavalli di potenza massima dati dal monocilindrico 4T e per grandi ruote da 16 pollici sia all'anteriore che al posteriore. Kymco Agility R16. Anche in questo caso la numerazione non è certo casuale, visto che gode di ruota anteriore da 16 pollici, mentre la posteriore è di 14. Freno a disco sia davanti che dietro, 131 kg di peso e sella 78 cm. Queste le caratteristiche salienti dello scooter taiwanese. Il monocilindrico 4T non è tra i più potenti sul mercato con i suoi 8,7 cavalli, quanto basta per toccare gli 85 km orari. E in città sono ben più che sufficienti. Chiudiamo con una curiosità. Quanto incassano i comuni in Italia grazie alle multe stradali e le sanzioni a carico dei privati per le violazioni delle norme del codice della strada? Lo ha calcolato facile.it su dati del SIOPE, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Milano, Roma e Firenze sono le città che nel 2024 hanno ricavato più soldi, più di 204, 145,8 e 61,6 milioni di euro. Dopo Milano, Roma e Firenze troviamo Torino, poi Napoli, Genova e Bologna. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
3: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
4: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
5: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
6: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
7: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. Secca la replica da Teheran. Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello stretto sarà considerata una violazione della cessata il fuoco, ha commentato Ebrahim Azizi, capo della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. Sul fronte delle trattative per la tregua, Trump boccia la proposta iraniana in 14 punti, ma il dialogo continua, assicura Witkoff.
1: E migliaia di voli, secondo il Financial Times, sono stati cancellati e diversi collegamenti sono stati operati con aerei più piccoli o più efficienti nei consumi, per preservare carburante in vista di possibili interruzioni delle forniture. Dall'inizio della guerra in Iran, a fine febbraio, il costo del carburante per aerei è raddoppiato, costringendo le compagnie ad aumentare i prezzi dei biglietti. Il problema colpisce soprattutto l'Asia, più dipendente dai flussi attraverso lo stretto di Hormuz, quasi paralizzato dalla minaccia di attacchi iraniani e del blocco navale statunitense.
2: Almeno 10 persone in ospedale dopo una sparatoria nello stato americano dell'Oklahoma, le persone ferite sono in condizioni di gravità diverse. Gli spari ad una festa tra giovani al lago Arcade, nella città di Edmond, una ventina di chilometri a nord della capitale Oklahoma City. Il lago è una località popolare per picnic, campeggio, pesca e sport acquatici.
1: In Italia una valanga si è staccata improvvisamente dalle pendici del Gran Sasso, distruggendo il rifugio del monte. La fortuna e una buona dose di precauzione, con il divieto di avvicinamento emanato dal sindaco, hanno evitato l'ennesima tragedia in montagna. Se ci fossero stati degli ospiti, oggi parleremmo di un rigopiano bis, ha commentato il sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi. Il riferimento è al disastro che si è consumato sul versante pescarese dello stesso Gran Sasso il 18 gennaio 2017, quando una massa nevosa investì un hotel pieno di clienti, uccidendo 29 persone.
2: Lezioni scolastiche a rischio nei prossimi giorni. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio varie sigle sindacali hanno indetto uno sciopero per protestare, ad esempio, contro le prove INVALSI e contro la riforma degli istituti tecnici. Sono chiamati ad astenersi dal lavoro sia gli insegnanti che il personale ATA e le fasce dirigenziali. Previste varie manifestazioni, come quella del 6 maggio alle 10 davanti al Ministero dell'Istruzione.
1: Lo sport, il calcio, i gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21 con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, Juve costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. Per la Formula 1 a Miami, terza vittoria di fila per Kimi Antonelli davanti a Norris e Piastri. E infine il tennis, Sinner da leggenda in finale a Madrid travolge Zverev per 6-1 6-2 in meno di un'ora e vince il quinto Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club, Young Music, Young People.
6: Immenbeck, Martin Jensen. I'm just feeling duh duh duh.

0: Club Rewind.
1: Tom Walker, Something Beautiful.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord peggiora al nord-ovest con piogge sparse in estensione in giornata a Lombardia, ovest Emilia e la sera al Veneto occidentale. Temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al centro nubi in aumento in Toscana, con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte, più spesse in serata in Campania. Qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Radio Club.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

0: RM News.
1: La Biblioteca Regionale, insieme al Liceo Classico di Aosta, propone tre passeggiate letterarie lungo la cinta muraria cittadina il 9, 16 e 23 maggio, dalle 15 alle 17. Gli studenti guideranno il pubblico tra torri medievali e letture d'autore, nell'ambito del Maggio dei Libri. Partecipazione gratuita su iscrizione via email. Posti limitati a 30 persone.
2: Con il maxi ponte di primavera sulle strade e autostrade italiane, è stato previsto un forte aumento dei flussi di traffico su tutta la rete nazionale. ANAS potenzia la sorveglianza con migliaia di operatori e sale operative attive H24 per garantire sicurezza e monitoraggio continuo. Traffico intenso sulle principali direttrici e stop ai mezzi pesanti nei giorni festivi. Raccomandata massima prudenza e rispetto del codice della strada.
1: Con l'arrivo della primavera, la Valle d'Aosta riapre i suoi sentieri d'alta quota. Il paesaggio cambia volto, i prati tornano visibili, i boschi si illuminano e i villaggi di montagna ritrovano ritmo e presenza. È il momento ideale per trekking e camminate panoramiche, con itinerari che attraversano vallate diverse per carattere e tradizioni. La regione invita a vivere la montagna con passo lento e attivo, tra natura, cultura e sapori che segnano il passaggio alla stagione estiva.
0: FM News. Young Music, Young People. Radio Club.
3: Gue Pequino. Bling Bling.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 9 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano in questo primo giorno di questa nuova settimana. Ariete, in amore l'opportunità di una nuova avventura bussa alla porta. Nel lavoro non esitate a proporre soluzioni che fino a poco tempo fa vi sembravano folli. L'accoglienza sarà calda. Toro, gli affari e le relazioni si solidificano grazie a una ritrovata capacità di ascolto e pazienza. Non siate nervosi, anche se i risultati potrebbero sembrare lenti, sono destinati a durare. In amore, camminate insieme. Gemelli, risplenderete nel campo della comunicazione oggi, dove le parole, usate bene, apriranno porte inattese. Mentre alcuni progetti professionali prendono il volo, in amore una conversazione profonda può trasformare il rapporto. Cancro, le vostre capacità sono notate da chi conta e questo potrebbe portare a importanti sviluppi professionali. In amore il vostro carisma magnetico avrà un impatto significativo, portando a nuovi incontri. Leone, è il momento di rifinire progetti e piani con precisione chirurgica. In amore la sincerità e i piccoli gesti fanno la differenza, mentre nel lavoro ogni dettaglio ben curato conduce alla soddisfazione. Vergine, i momenti di tensione si dissolvono quando la reciprocità e l'empatia sono poste in primo piano. In amore provate a trovare il tempo per un piccolo gesto che parli al cuore. Bilancia, vi sentirete oggi potenti nel vostro ambiente e avrete il coraggio di esplorare territori sconosciuti. Questo potrebbe portare tanto a nuove avventure amorose quanto ad impensate opportunità creative. Scorpione, il clima astrale sembra supportare pienamente il vostro spirito avventuroso. Il desiderio di evasione vi spinge verso nuove direzioni e connessioni col mondo esterno. Le sfide lavorative vi permettono di mostrare la vostra unicità. Sagittario, giornata propizia per mettere in campo le vostre idee ambiziose e ottenere risultati tangibili nel lavoro. Le interazioni professionali sono favorevoli e potrebbero aprire nuove strade. In amore, la stabilità e la fiducia sono il vostro faro. Capricorno, il vento del cambiamento soffia forte, diffondendo nuove idee e progetti nella vostra vita. In amore, la vostra visione non convenzionale affascina chi vi circonda. Acquario, una vena poetica permea le vostre azioni, dando vita ad esperienze di profonda connessione nei rapporti personali. Nel lavoro seguite il flusso e lasciate che la creatività guidi le vostre mosse vincenti. Pesci, le stelle vi sorridono, portando armonia nelle relazioni e nuove opportunità nel lavoro. Approfittate di questa energia positiva per fare un passo in avanti verso i vostri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Coelho. Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell'essere umano. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. People just wanna have fun.
3: House of Pain. Jump around.

0: Anime.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
6: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
7: Radio Club.
8: Miles Smith, nice to meet you.

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Guerra nel Golfo. Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. Secca la replica da Teheran. Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello Stretto sarà considerata una violazione della cessata il fuoco. Intanto il Ministero degli Esteri israeliano ha negato categoricamente le sevizie denunciate dai legali di Saif Abu Keshek e Tiago Avila, i due attivisti della flottiglia condotti in carcere in Israele dopo essere stati arrestati in acque internazionali non lontano dall'isola di Creta.
1: Conflitto russo-ucraino, un drone ha colpito un edificio residenziale a Mosca. Non risultano persone ferite, secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergei Sobyanin. Intanto Kiev è pronto a un nuovo round di negoziati in formato trilaterale e chiede un rafforzamento del sostegno militare e della pressione sulla Russia.
0: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, arrivando alla summit della comunità politica europea che si svolge a Yerevan, ha ribadito la necessità di una forza europea. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci. L'Europa è una grande ed ampia famiglia, aggiunto, siamo legati dagli stessi interessi e affrontiamo le stesse sfide. Per l'Italia al vertice partecipa la Premier Meloni.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato 3 decessi collegati a una possibile epidemia di hantavirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati, visto che le autorità di Capo Verde non hanno autorizzato lo sbarco di persone per ricevere assistenza medica.
0: Dal 1 maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, che era in trasferta all'estero con il suo gruppo Oggetto Sconosciuto. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città. La band in queste ore ha condiviso un appello sui social per diffondere la notizia della scomparsa e agevolare le ricerche, così come eventuali avvistamenti.
1: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni di anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Kibu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Thuram su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Si infiamma la corsa agli altri 2 posti Champions. Cade il Milan sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Juve è costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Oggi la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Più musica e più divertimento. Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club. Radio Club.
6: Sophie Tucker, Kahlo.

0: News.
1: 4 maggio porta una giornata grigia e composta, con un cielo che rimane chiuso ma senza mai diventare pesante. Le schiarite sono poche e timide, l'atmosfera resta mite e tranquilla e tutto scorre con quel passo lento tipico della primavera che osserva, senza ancora decidersi a sbocciare del tutto. Maggio corre leggero, salta le nuvole, gioca col vento e porta la valle verso l'estate che arriva.
2: Radio Club.
3: Major Lazer, Lean On.

0: La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club.
1: Sono le 9:59. Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Parma fanno scoppiare di gioia San Siro e cuciono sulle maglie dell'Inter lo scudetto numero 21, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Notte di festa a Piazza Duomo. Chivu entra nella storia per aver portato i nerazzurri dal disastro Champions al tricolore al primo anno da allenatore di una big. E anche il primo scudetto da presidente per Beppe Marotta, che però dedica il primo pensiero a chi ha trionfato con l'Inter sul campo. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
1: Ma le emozioni sono grandissime, perché arrivare a vincere uno scudetto con l'Inter da presidente è qualcosa di unico, di straordinario, che non avrei mai potuto immaginare. Ma questo è uno scudetto che va poi dedicato ai nostri tifosi, che anche stasera sono stati splendidi, una dedica alla nostra proprietà, ma è lo scudetto, lo sottolineo con grande fermezza, di Chivu e della squadra.
0: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Nella 35esima giornata di Serie A cade il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. Berardi e Laurentier puniscono i rossoneri in 10 da metà del primo tempo. Frena anche la Juventus, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con Vlahovic, che pareggia la rete di Bowie. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In chiave salvezza il Cagliari porta a casa un punto al Dall'Ara contro il Bologna e muove la classifica. Finisce 0-0. Ospiti a più 9 sulla zona retrocessione. Per il Bologna è un'altra occasione persa per il settimo posto. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. Siamo alla Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto. È la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine, sul gradino più alto del podio, la dedica ad Alex Zanardi. Male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce 6º. 7º Hamilton. Salgono sul podio le 2 McLaren di Norris e Piastri. 5º Verstappen. Il tennis, Jannik Sinner da leggenda in finale a Madrid, travolge Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in 57 minuti e vince il 5º Masters 1000 di fila, un'impresa mai riuscita a nessuno. Contro il tedesco è la 9ª vittoria consecutiva per l'azzurro. Adesso Roma e Parigi, ha detto alla fine il numero 1 del mondo, fugando ogni dubbio sulla sua partecipazione agli internazionali d'Italia. NBA Detroit si prende gara 7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunningham e da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell'intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando invece non basta un Paolo Banchero che si prende sulle spalle l'attacco e i Magic, che pagano anche l'assenza di Franz Wagner. Crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. A Cleveland sono i Cavaliers ad avere la meglio in gara 7 contro Toronto. E per ora è tutto, a più tardi.
2: People just wanna have fun. Radio Club. Radio Club.
3: Guyana Scandal. Pesca.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Lab Rewind.

0: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Apriamo con gli esteri. Le forze armate iraniane hanno affermato che la navigazione nello stretto di Hormuz deve avvenire in coordinamento con le unità militari iraniane. Così Teheran risponde all'annuncio americano dell'avvio della missione aeronavale americana Project Freedom a tutela dei mercantili in transito. Teheran mantiene pienamente e gestisce con forza la sicurezza nello stretto e risponderà duramente a qualsiasi minaccia, a qualunque livello e in qualunque parte del paese, ha detto, secondo i media di Stato, un portavoce militare.
1: Si tiene oggi l'ottava riunione della comunità politica europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che a margine del vertice ha preso parte alla riunione sull'Ucraina con il presidente Volodymyr Zelensky, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci, ha dichiarato a margine del summit la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
0: Un aereo con a bordo il premier spagnolo Pedro Sánchez è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza in Turchia. È successo ieri sera 3 maggio a causa di problemi tecnici. Lo ha reso noto il governo di Madrid. Sánchez era in viaggio verso l'Armenia proprio per partecipare alla riunione della comunità politica europea quando si è verificato il guasto.
1: Un giovane è morto travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni alle porte di Milano. È accaduto poco prima delle 23 di ieri, quando il 26enne di origine peruviana, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, avrebbe incautamente attraversato i binari non rendendosi conto dell'arrivo di un treno.
0: Dal 1 maggio non si hanno più notizie di un giovane batterista padovano, Davide Lucchelli, 24 anni, che era in trasferta all'estero con il suo gruppo Oggetto Sconosciuto. L'ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della città. La band in queste ore ha condiviso un appello sui social per diffondere la notizia della scomparsa e agevolare le ricerche, così come eventuali avvistamenti.
1: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni di anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Thuram su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola a più 12 sul Napoli secondo. Uno scudetto frutto del lavoro di gruppo, ha commentato capitan Lautaro Martinez. Sentiamolo.
2: Questo scudetto è merito al lavoro duro che abbiamo fatto tutto l'anno. Non era semplice ripartire dopo tutto quello che è successo, come abbiamo finito il Mondiale per club, però il mister e il gruppo ha fatto la differenza.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo The Track.
6: Radio Club. Tayo Cruz feat. Flo Rida. Hang on.

0: meteo e sulla durata della gita.
1: Con strumenti come ChatGPT o Google Keep organizzi tutto in pochi minuti senza doverci pensare mille volte.
0: E questo ti evita quella scena classica, tipo riaprire lo zaino all'ultimo secondo.
1: Poi arriva la partenza, saluti veloci, un ultimo sguardo e il pullman che se ne va.
0: E lì cambia tutto.
1: Perché finché non ho davanti a te gestivi, dopo inizia a immaginare.
0: Ma avrà preso tutto, starà ascoltando, si sarà organizzato bene.
1: Pensieri normali, ma continui.
0: E la parte più difficile è proprio quella centrale della giornata.
1: Quando non hai notizie.
0: Eh sì, perché passano ore e inizi a costruirti scenari che non hanno nessuna base.

0: parlare, ma per togliere quella sensazione di totale incertezza.
1: E poi c'è la comunicazione. Sapere che se serve qualcuno ti può contattare.
0: Che non significa scrivere ogni mezz'ora.
1: No, ma sapere che non sei completamente tagliato fuori.
0: Ed è proprio questo che abbassa l'ansia.
1: Perché il punto non è sapere tutto.
0: È sapere che se succedesse qualcosa avresti un modo per reagire.
1: E questo cambia proprio come vivi la giornata.
0: Passi da uno stato di tensione continua a qualcosa di magari più gestibile.
1: E magari riesci anche a concentrarti su altro, senza avere la testa sempre lì.
0: Poi arriva il momento che rimette tutto in prospettiva.
1: Il messaggio, la foto e l'aggiornamento.
0: Li vedi sereni, coinvolti, magari anche un po' sporchi, ma felici.
1: E lì capisci che stanno vivendo esattamente quello che dovevano vivere.
0: Senza bisogno del tuo controllo costante.
1: E lì forse arriva anche la consapevolezza.
0: Quale?
1: Che questa esperienza non è solo per loro.
0: È anche per te.
1: Comunque con meno controllo e con più fiducia l'ansia sicuramente sparisce. A domani.
0: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Federico Scavo, Fit, Andrea Guzzoletti, Jutro, Jefferse Strüm.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Lab Rewind.

0: News.
1: Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha incontrato a Roma la ministra spagnola Milagros Tolón, avviando una nuova cooperazione tra Italia e Spagna. Previsti campus con scambi d'eccellenza, gruppi di lavoro su intelligenza artificiale, bullismo, dispersione scolastica e rischi legati ai social. Confermata anche l'apertura della sezione di lingua spagnola al Liceo Vico di Napoli dal 2026-27. La Spagna parteciperà inoltre al Villaggio Mediterraneo in Egitto a giugno.
2: Bilancio molto positivo per la Saison Culturel 2025-26, che si è chiusa al Teatro Splendor con il concerto di Goran Bregovic. La rassegna ha registrato quasi 26.500 presenze, di cui oltre 15.400 per la sezione spettacle e quasi 1.600 per letterature, mentre il cinema supera i 7.000 ingressi.
1: La Valle d'Aosta è stata protagonista alla stazione Leopolda di Firenze per Italia Insieme, turismo accessibile e territorio. L'assessorato al turismo ha presentato l'offerta inclusiva della regione, dallo sport alla cultura, con uno stand dedicato e l'esempio del progetto Lo Sci per Tutte le Abilità, finanziato dal Fondo per l'Inclusione. L'assessore Grosiak ha sottolineato l'impegno nel rendere la Valle d'Aosta accessibile in ogni stagione, grazie a investimenti e formazione mirata. Un'occasione preziosa per condividere esperienze e costruire un turismo davvero aperto a tutti.
0: FM News.
3: Radio Club.
4: Imagine Dragons. Take me to the beach.

0: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Radio Club.
1: Tom Grennan.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si tiene oggi, 4 maggio 2026, l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan in Armenia. Presente anche la Premier Giorgia Meloni, che a margine del vertice ha preso parte alla riunione sull'Ucraina con il presidente Zelensky, secondo quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza, ha dichiarato a margine del summit la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci, ha aggiunto la presidente.
1: I passeggeri a bordo della nave da crociera Hondius a largo di Capoverde con sintomi dell'antivirus sarebbero stati infettati prima di salire a bordo. L'OMS ha confermato 3 decessi, tra cui una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni. Uno di loro è risultato sicuramente positivo al virus. Un cittadino britannico di 69 anni è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg. 2 membri dell'equipaggio sono in gravi condizioni e si trovano ancora sulla nave ancorata e verranno rimpatriati dai Paesi Bassi.
2: Non c'è pace per i trasporti pubblici a Milano. Almeno 5 passeggeri sono rimasti contusi a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana. ATM ha però precisato che la frenata di emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna intorno alle 8:40.
1: Padova si prepara a vivere una giornata storica e carica di emozioni per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Con il gabinetto del sindaco e la prefettura al lavoro già da questa domenica per gestire l'arrivo di migliaia di persone martedì 5 maggio alle 11. E il fulcro sarà la Basilica di Santa Giustina, dove si terranno i funerali. L'organizzazione richiama quella delle grandi occasioni, attese numerose personalità del mondo dello spettacolo e dello sport.
2: Messaggio del presidente Mattarella per il 165esimo anniversario della Fondazione dell'Esercito Italiano. Professionalità ed dedizione rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione. In questo momento travagliato, ha aggiunto Mattarella, è un tassello importante per un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza.
1: E oggi il presidente della Repubblica Mattarella riceverà le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Il capo dello Stato aveva espresso parole di apprezzamento e orgoglio per l'importante risultato raggiunto. L'Italia diventa infatti la prima nazionale a conquistare 3 edizioni consecutive della Coppa Davis nell'era moderna, senza il vecchio sistema del Challenge Round abolito nel 1972. Protagonisti indiscussi Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
0: Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
0: Super Trailers.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Young Music, Young People. Radio Club.
5: Gary Lowe, you are a danger.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, SIM in omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una SIM in omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, SIM in omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Lab Rewind.
6: David Guetta. Body Stay.

0: News.
1: 4 maggio porta una giornata grigia e composta, con un cielo che rimane chiuso ma senza mai diventare pesante. Le schiarite sono poche e timide, l'atmosfera resta mite e tranquilla e tutto scorre con quel passo lento tipico della primavera che osserva, senza ancora decidersi a sbocciare del tutto. Maggio corre leggero, salta le nuvole, gioca col vento e porta la valle verso l'estate che arriva.
0: Radio Club. Radio Club.
2: Joe Jonas, Work It Out.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club. Jungkook, yes or no?

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
1: Sono le 11 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Maggio è il mese delle fave. Storicamente le fave erano considerate un alimento povero e venivano consumate soprattutto dalle classi sociali più umili. Il pecorino invece era considerato un alimento pregiato, prodotto e consumato soprattutto dalle classi più agiate. L'abbinamento delle fave con il pecorino quindi rappresenta una sorta di incontro tra le diverse classi sociali, che ha dato vita ad un piatto semplice ma gustoso e molto apprezzato in tutta Italia. Oggi la tradizione delle fave con il pecorino è ancora molto viva nella cultura popolare italiana, soprattutto durante le feste di primavera. L'abbinamento di questi due ingredienti è una vera e propria delizia per il palato. Le fave hanno un sapore delicato e leggermente dolciastro, mentre il pecorino ha un sapore forte e deciso, che si sposa perfettamente con quello delle fave. Inoltre il pecorino ha la capacità di ammorbidire la consistenza delle fave, rendendo il piatto ancora più gustoso. Oggi però voglio proporvi un purè nel quale ho voluto inserire in abbinamento alle fave delle cipolle di Tropea, che a casa mia non mancano mai. Segnate gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di fave, che potete scegliere se fresche, disponibili in questo periodo, oppure secche e decorticate; 2 cipolle rosse di Tropea; 2 cucchiai di miele millefiori, potete usare qualunque miele chiaro o comunque non aromatizzato; 2-3 foglie di alloro; olio e sale quanto basta. Se usate le fave fresche, procedete ad eliminare i gusci e, se avete pazienza, le cuticole. Io vi confesso che se sono fresche e piccoline, le cuticole le lascio perché sono comunque dolci, quindi le faccio cuocere direttamente in padella con olio, sale e pepe ed un goccio d'acqua. Se usate le fave secche, invece, sciacquatele e mettetele a bollire coperte di acqua con foglie di alloro. Portate a bollore togliendo ogni tanto la schiuma che si forma in superficie. Nel frattempo lavate e fate a striscioline le cipolle e rosolatele in padella con l'olio e un bicchiere d'acqua. Aggiungete il sale e, quando le cipolle saranno appassite, incorporate il miele. Se non sono tenere alla forchetta, aggiungete un altro pochino di acqua. Fate stringere un po', poi spegnete il fuoco. Per la versione con le fave secche, controllate le fave e, quando sono quasi cotte, aggiungete il sale e togliete le foglie di alloro. A questo punto frullate le fave per avere il vostro purè. Giusto un filo di olio extravergine di oliva crudo e mescolate. Impiattate, ultimando ciascuna porzione con la riduzione di cipolle al miele. Gustose ma leggere. Se le mangiate da sole, dicono che oggi fave, domani fame. In questa versione a purè, con dei crostini accanto, saranno invece più sfiziose e vi sazieranno meglio. Provare per credere. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Radio Club. People just wanna have fun.

0: RM News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Si tiene oggi, 4 maggio, l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Presente anche la Premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: con la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze, ma ora è il momento che alzi il tiro e passi dalla sapervi reagire alla saperle prevedere. Intervento anche del presidente ucraino Zelensky, che ha detto: dobbiamo concentrarci su cosa faremo se la Russia non porrà fine a questa guerra. Abbiamo bisogno di misure continue e abbiamo bisogno della pace.
1: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume a Capaccio, in provincia di Salerno. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
0: Sopralluogo della polizia scientifica nella casa della famiglia di Vita a Pietracatella per prelevare tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara di Vita e a sua madre Antonella di Ghielsi, le due donne morte avvelenate subito dopo Natale in provincia di Campobasso. L'intervento è stato disposto dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell'inchiesta per duplice omicidio premeditato.
1: Diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna poco dopo le 8:30. Sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'auto medica.
0: La deputata ed ex ministra Marianna Madia ha lasciato il gruppo del PD per traslocare da indipendente in quello di Italia Viva. Il passaggio era nell'aria da tempo ed è stato ufficializzato in queste ore. Madia, 45 anni, è una degli esponenti Dem più legati al leader di Italia Viva Matteo Renzi, nel cui governo è stata ministra della pubblica amministrazione.
1: Il calcio è grande festa. Inter batte il Parma e vince lo scudetto con 3 turni d'anticipo. È il 21esimo della storia nerazzurra. La squadra di Chivu inizia bene, gioca e crea. A sbloccare la partita è Turam su assist di Zielinski nel recupero del primo tempo. Nella ripresa bis di Mkhitaryan su assist di Lautaro. Finisce 2-0 e l'Inter vola più 12 sul Napoli secondo. Sentiamo Mister Chivu ai microfoni di DAZN.
2: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfottò di quelli che hanno sempre cercato di denigrare quello che è questa società, questa squadra. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
5: People, just wanna have fun. Radio Club.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simino maggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simino maggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simino maggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Radio Club,
7: St. John, Roses.

0: News.
1: La Biblioteca Regionale, insieme al Liceo Classico di Aosta, propone 3 passeggiate letterarie lungo la cinta muraria cittadina il 9, 16 e 23 maggio, dalle 15 alle 17. Gli studenti guideranno il pubblico tra torri medievali e letture d'autore, nell'ambito del Maggio dei Libri. Partecipazione gratuita su iscrizione via email. Posti limitati a 30 persone.
2: Con il maxi ponte di primavera sulle strade e autostrade italiane, è stato previsto un forte aumento dei flussi di traffico su tutta la rete nazionale. ANAS potenzia la sorveglianza con migliaia di operatori e sale operative attive H24 per garantire sicurezza e monitoraggio continuo. Traffico intenso sulle principali direttrici e stop ai mezzi pesanti nei giorni festivi. Raccomandata massima prudenza e rispetto del codice della strada.
1: Con l'arrivo della primavera, la Valle d'Aosta riapre i suoi sentieri d'alta quota. Il paesaggio cambia volto, i prati tornano visibili, i boschi si illuminano e i villaggi di montagna ritrovano ritmo e presenza. È il momento ideale per trekking e camminate panoramiche, con itinerari che attraversano vallate diverse per carattere e tradizioni. La regione invita a vivere la montagna con passo lento e attivo, tra natura, cultura e sapori che segnano il passaggio alla stagione estiva.
0: FM News. Young Music, Young People.

0: oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 12 e 59 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: People just wanna have fun. Radio Club.
7: Radio Club.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano, sarebbero in corso contatti per organizzare un terzo incontro preparatorio tra l'ambasciatrice libanese negli Stati Uniti Mouad e il suo omologo israeliano Leiter per preparare colloqui di pace. Così il quotidiano saudita Al-Sharq al-Wasat, citando una fonte ministeriale secondo cui Washington sta facendo ogni sforzo per un terzo incontro questa settimana, forse già giovedì. La data dipende però dalla disponibilità di Israele a impegnarsi per un cessate il fuoco come base per avviare negoziati in cambio dello stop ai razzi di Hezbollah.
1: Si tiene oggi l'ottava riunione della comunità politica europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan, in Armenia. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha dichiarato: il mondo sta affrontando molteplici crisi interconnesse che si alimentano a vicenda. Con la comunità politica europea credo dovremmo concentrarci molto di più sui vicini del Mediterraneo. È fondamentale ora che l'attenzione sia concentrata sullo spazio mediterraneo allargato. È il momento che l'Unione Europea alzi il tiro e passi da saper reagire a saper prevedere le emergenze. Poi ribadisce: i flussi migratori incontrollati incidono sulla qualità della democrazia.
2: In merito all'abordaggio della flottiglia da parte di navi della Marina israeliana, gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta per sequestro di persona. Dopo il blitz della notte del 29 aprile sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti all'attenzione dei pubblici ministeri. In una delle denunce viene riassunto anche il caso degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abu Keshek, ora in carcere in Israele, che sono stati prelevati mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane. Il procedimento, che è stato avviato a Roma, è contro ignoti.
1: Torniamo ora sull'omicidio di Christian Sebastiano. I genitori dei baby killer risarciranno la famiglia della vittima. A stabilirlo sono stati i giudici del Tribunale di Monza, 2 anni dopo la sentenza penale che ha condannato i 2 giovani ritenuti responsabili dell'omicidio del 42enne avvenuto a Monza il 29 novembre 2020 per sottrargli della cocaina.
2: Una 85enne di Mappano nel Torinese è riuscita a sventare per la seconda volta un tentativo di truffa. Con il suo acume investigativo, la pensionata ha permesso ai carabinieri della compagnia di Venaria di arrestare una cittadina polacca di 41 anni con le tasche piene di gioielli appena sottratti dalla sua abitazione. La stessa pensionata aveva sventato un raggiro simile 2 anni fa, facendo arrestare un 18enne.
1: Il tennis ha svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Jannik Sinner debutterà contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, quindi un possibile derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa invece è in compagnia di Djokovic e Zverev. Nel femminile Jasmine Paolini esordirà con la rumena Christian o con la brasiliana Haddad Maia. Il Masters 1000 si tiene a Roma dal 5 al 17 maggio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
5: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buongiorno, signore. La sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club.
6: Annalisa, bellissima.

Radio Club. Radio Club. Molella, Katie Tunstall, Starlight.

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 13 e 59 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter fa festa a San Siro e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia. A decidere il titolo sono i gol di Thuram al primo minuto di recupero del primo tempo e quello di Mkhitaryan nella ripresa all'80esimo, che bastano per battere il Parma di questa per la 35ª giornata di campionato. E così, con 12 punti di vantaggio sul Napoli, i nerazzurri a 3 gare dalla fine diventano matematicamente irraggiungibili e Kibu conquista il titolo alla sua prima panchina interista. Abbiamo scritto una pagina importante di questa gloriosa società, ha detto il tecnico nerazzurro ai microfoni di DAZN. Sentiamolo.
1: Sono felice per questo gruppo, per questi ragazzi, per questa società, per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sostenuto sin dall'inizio, che hanno dovuto un po' subire tutto quello che è stato la narrativa dell'anno scorso, la delusione, lo sfottò. E questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche, rinascere e a trovare la motivazione giusta per fare una stagione competitiva, e ce l'hanno fatta. Questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
0: E mentre l'Inter fa festa e il Napoli è quasi sicuramente secondo, si infiamma la corsa agli altri due posti Champions. Ieri la caduta del Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo, frenata anche della Juve, costretta al pari casalingo da un Verona già retrocesso. Stasera la Roma si gioca l'occasione di accorciare le distanze in casa con la Fiorentina. In campo oggi anche Cremonese-Lazio. E siamo al tennis. Ha svelato il tabellone degli internazionali d'Italia. Yannick Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini, con cui è possibile un derby al terzo turno, e Cobolli. Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Nel femminile Jasmin Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. A Roma ovviamente l'attesa è tutta per il numero uno del mondo dopo il trionfo a Madrid, il suo quinto Masters 1000 consecutivo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve intanto al Quirinale le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2025 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Abbiamo vinto 3 Davis e 2 Billie Jean King Cup consecutive. La prima volta non era una fiammata, ma la conferma che il tennis italiano è protagonista nel mondo. Le parole del capo dello Stato, che ha fatto i complimenti ai capitani che hanno dato serenità al gruppo, artefici della vittoria. La Formula 1, Toto Wolff guarda al terzo successo consecutivo di Kimi Antonelli, che lascia Miami come leader del mondiale con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell, con la consapevolezza che questo ennesimo trionfo aumenterà ancora l'interesse nei confronti del 19enne italiano, grande scoperta di questo inizio stagionale. È importante in questo momento che Kimi mantenga i piedi per terra, dice il team principal della Mercedes. Si parla solo di Antonelli e Sinner, sono loro le due superstar, anche perché la nazionale di calcio non si è qualificata per il mondiale. Le richieste dei media e degli sponsor sono tante e dobbiamo mettere un freno per tenerlo in una condizione sicura, così Wolf. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Club.
3: Heim. Relationships.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People, Radio Club.
7: Surf Mesa, Ailey.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Giordana Angi, feat. Loredana Bertè. Tutto a posto.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Due missili sono stati lanciati contro una nave da guerra americana che tentava di entrare nello stretto di Hormuz. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Fars, precisando che la fregata americana ha ignorato gli avvertimenti ed è stata costretta a ritirarsi dal fuoco iraniano. La nave si stava dirigendo verso lo stretto di Hormuz nei pressi dell'isola iraniana di Yask quando è stata colpita ed è dovuta tornare indietro. Gli Stati Uniti però smentiscono la vicenda.
1: Sequestro di persona. Per questa ipotesi di reato gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abbordaggio da parte della Marina Militare israeliana della Global Sumud Flottiglia. Secondo quanto si è appreso, dopo il blitz nella notte del 29 aprile sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti all'attenzione dei pubblici ministeri.
2: I paesi dell'Unione Europea hanno recepito il messaggio di Donald Trump riguardo alla guerra con l'Iran e stanno intensificando i loro sforzi sulle basi militari. Così il segretario generale della NATO, Mark Rutte, a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia. C'è stata una certa delusione da parte degli Stati Uniti, ma gli europei hanno ascoltato, ha proseguito l'ex premier olandese, dopo che il Pentagono ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania.
1: Gravissimo incidente stradale a Forlì, un'auto con a bordo tre studentesse si è sbandato per cause ancora da accertare. Dopo un test a coda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano viale dell'Appennino verso il centro. Due ragazze sono morte, la terza è stata elitrasportata in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sono servite quasi tre ore per estrarre le tre giovani dalle lamiere.
2: Diversi contusi tra i passeggeri ma nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto alla stazione di Cadorna poco dopo le 8.30, sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'automedica.
1: Siamo al tennis. Nel giorno del sorteggio del tabellone degli internazionali di Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis della Billie Jean King Cup per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e Parigi. Poi il ricordo di Alex Zanardi incarnava i valori dello sport.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Radio.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club, Radio Club.
6: Lost Frequencies.

0: RTM News.
1: Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha incontrato a Roma la ministra spagnola Milagros Tolón, avviando una nuova cooperazione tra Italia e Spagna. Previsti campus con scambi d'eccellenza, gruppi di lavoro su intelligenza artificiale, bullismo, dispersione scolastica e rischi legati ai social. Confermata anche l'apertura della sezione di lingua spagnola al Liceo Vico di Napoli dal 2026-27. La Spagna parteciperà inoltre al Villaggio Mediterraneo in Egitto a giugno.
2: Bilancio molto positivo per la Saison Culturel 2025-26, che si è chiusa al Teatro Splendor con il concerto di Goran Bregovic. La rassegna ha registrato quasi 26.500 presenze, di cui oltre 15.400 per la sezione spettacle e quasi 1.600 per letterature, mentre il cinema supera i 7.000 ingressi.
1: La Valle d'Aosta è stata protagonista alla stazione Leopolda di Firenze per Italia Insieme, turismo accessibile e territorio. L'assessorato al turismo ha presentato l'offerta inclusiva della regione, dallo sport alla cultura, con uno stand dedicato e l'esempio del progetto, lo sci per tutte le abilità, finanziato dal Fondo per l'inclusione. L'assessore Grosiak ha sottolineato l'impegno nel rendere la Valle d'Aosta accessibile in ogni stagione, grazie a investimenti e formazione mirata. Un'occasione preziosa per condividere esperienze e costruire un turismo davvero aperto a tutti.
0: FM News.
3: Radio Club. Sophie Ellis-Bextor, Freedom of the Night.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979 Radio Club.
6: Miley Cyrus, End of the World.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'esercito iraniano ha affermato di aver impedito a un cacciatorpediniere della marina statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, due missili hanno colpito una nave da guerra vicino all'isola di Yask dopo che questa aveva ignorato gli avvertimenti iraniani. L'agenzia di stampa, citando fonti locali, ha affermato che la nave da guerra si è allontanata dalla zona. Gli Stati Uniti però smentiscono tale circostanza.
1: La amnaitis di Andrea Sempio non era chiara poggi, lo sostengono gli avvocati del 38enne indagato per l'omicidio della studentessa 26enne di Garlasco. In un messaggio del 15 agosto 2012 pubblicato sul forum Italian Seduction, alle 21:20 Sempio scriveva: allora, amnaitis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare, miglioro e tanto. Il post è stato reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del nuovo accusato per l'omicidio di Chiara Poggi.
2: La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane nelle 22 barche della Global Sumud Fottiglia, avvenuto la notte del 29 aprile a largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione degli attivisti Thiago De Avila e Saif Adurkeshek, attualmente detenuti in carcere, che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane.
1: Un uomo di 71 anni è stato trovato morto in un kayak ribaltato nelle acque del fiume Acapaccio in provincia di Salerno. Sul posto i vigili del fuoco della squadra fluviale di Agropoli per le operazioni di recupero della salma. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente. Probabilmente l'uomo si è ribaltato durante la discesa con il kayak e poi è rimasto incastrato.
2: Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. Lo dichiara sui social il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin dopo l'incontro con la premier Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia, che poi aggiunge: al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime.
1: Siamo al tennis. Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime 100. Leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca, fa un passo in avanti risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciaretto al numero 41. Al comando c'è sempre Arina Sabalenka per l'81esima settimana consecutiva.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the Track.
4: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA. Come

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: Young Music, Young People.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Il re è tornato. Be careful what you do. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
2: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
1: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
3: People just wanna have fun. Radio Club.

0: Club. Radio Club.
1: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
2: Oh, ma ancora? Ma non se ne può più!
3: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
4: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
5: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
0: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 16 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Si chiude oggi la 35esima giornata di Serie A alle 18.30 Cremonese-Lazio. La squadra di casa punta alla vittoria per avvicinare il Lecce, quarto ultimo distante ora 4 punti ma con una gara in più. E alle 20.45 tocca la Roma, giallorossi che ospitano la Fiorentina all'Olimpico. La squadra di Gasperini cerca punti sperando nella zona Champions, visto lo stop anche di Milan nel pareggio interno della Juve contro il già retrocesso Verona, mentre ai viola servono gli ultimi punti per mettere a sicuro il discorso salvezza. In casa giallorossa con Dybala dovrebbero partire dall'inizio, nella viola a sinistra Gosens con Ranieri e Pongracic al centro della difesa. Il tennis: questa mattina il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi tra Roma e Parigi. Poi Mattarella ha ricordato Zanardi incarnava i valori dello sport e il presidente della Repubblica ha aggiunto anche:
1: la vittoria nella Davis per il terzo anno consecutivo e la vittoria nella Billie Jean King per il secondo anno sono un risultato inimmaginabile. In realtà questo andamento conferma quel che si comprendeva già la prima volta, cioè che la prima vittoria della Davis e della Billie Jean King non era un episodio, una fiammata, era il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo.
0: Intanto ci sono alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale del tennis femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime 100. Leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca fa un passo avanti risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciaretto al numero 41. Al comando c'è sempre Sabalenka per l'81esima settimana consecutiva. Stamattina è stato svelato il tabellone invece degli internazionali d'Italia. Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono anche Berrettini, quindi possibile derby al terzo turno, e Cobolli, Musetti nella parte bassa invece con Djokovic e Zverev. Nel femminile Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Radio Club, Young Music, Young People.

0: Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 2371.
1: Fat Man Scoop. Astronomia.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Lisa, new woman.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.
6: FM News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Da tempo gli Stati Uniti discutono di disimpegno in Europa. È una scelta che non dipende da me, personalmente non la condivido. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO. Lo afferma la Premier Giorgia Meloni commentando l'annuncio di Trump sul ritiro di militari americani dalle basi europee, Italia inclusa. La Presidente del Consiglio si appresta comunque a parlarne con il segretario di Stato Rubio, che sarà a Roma nei prossimi giorni dal 6 all'8 maggio, come confermano gli Stati Uniti, per essere ricevuto anche dal Papa.
9: L'Iran afferma di aver impedito ad una nave da guerra americana di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia stampa Fars, due missili avrebbero colpito l'imbarcazione vicino all'isola di Jask dopo che aveva ignorato gli avvertimenti iraniani di allontanarsi. Gli Stati Uniti però smentiscono. Trump intanto riferisce il sito Axios sarebbe stufo dello stallo nei negoziati e punta ad un accordo breve oppure li farà saltare in aria completamente, afferma un alto funzionario riferendosi agli iraniani.
8: Andrea Sempio aveva un'ossessione per una barista. Era il 15 agosto del 2012 e sul forum di un portale che dava consigli di seduzione scriveva: allora one night is disastrosa per una barista di una birreria, Paolo Secco, mi do da fare, miglioro e tanto. Il messaggio reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del 38enne accusato dell'omicidio di Carlasco, testimonia che la ragazza per cui avrebbe provato una forte attrazione non era Chiara Poggi.
9: Si è messo alla guida ubriaco e ha provocato un incidente stradale, poi ha aggredito gli agenti della municipale. Per questo un uomo è stato arrestato a Napoli con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e aggressione a pubblico ufficiale. Dopo l'arresto l'uomo è stato giudicato con rito direttissimo, per lui una condanna a un anno di reclusione agli arresti domiciliari e obbligo di firma.
8: Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri. La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Le parole del presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, mettono fine alla querela Italia-Svizzera dopo l'invio delle fatture ai feriti nel disastro rogo di Capodanno. La svolta è arrivata dopo l'incontro a margine del vertice della comunità politica europea di Erevan tra la presidente del Consiglio Meloni e Parmelin.
9: Siamo al tennis. Jannik Sinner inizia oggi la sua 70esima settimana da numero uno del ranking ATP, al suo terzo regno in testa alla classifica. L'azzurro è certo di rimanere numero uno almeno fino a Wimbledon, raggiungendo le 78 settimane. Ciò significa che scavalcherà Stefan Edberg e si avvicina alla top 10 all time per settimane in vetta al ranking. In campo femminile, Arina Sabalenka, la sua 81esima settimana da leader della classifica WTA.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: FM News.
10: La selezione musicale è curata da
11: DJ Rhythm the Track.
12: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
13: Anne Lee, two times.

0: Radio Club è Young Music Young People.
1: Young Music Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Frido, DJ Catch, So Sick Triple.

music, good vibes. Questa è Radio Club. Sono le 16 e 59 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La notizia delle nozze era arrivata a inizio anno dallo stesso Damiano David, che con un post su Instagram aveva annunciato il matrimonio con la compagna Dove Cameron. Finora però non si sapeva molto altro, se non che la coppia vuole sposarsi quest'anno e vuole farlo in Italia. La passeggiata in quel di Taormina non è perciò passata inosservata e fa restringere le tante ipotesi sulla location. La coppia ha naturalmente attirato l'attenzione di turisti, fan e residenti, che ora puntano tutto sulla calda Sicilia. Al momento comunque non esistono conferme ufficiali, ma se l'isola dovesse essere la prescelta, saranno fiori d'arancio, di granite, panelle e pistacchi. Profumo di matrimonio anche per l'eccentrica coppia formata da Tony F e Giulia De Lellis. In versione visibilmente emozionati, i due hanno celebrato a Roma il battesimo della figlioletta Priscilla in una cerimonia intima con pochi amici, ma molto elegante. Restano impressi gli allestimenti del rinfresco, i decori raffinati e quelle torte giganti e colorate diventate il cuore visivo del party. Entrambi vestiti di bianco e visibilmente commossi, Tony e Giulia hanno mostrato un lato davvero inedito, un total white che sa già di promessa, prove generali per le nozze, un pranzo in agriturismo infine, con foto condivisa sui social ed ecco che torna l'attenzione anche su Raffaella Fico e Armando Izzo. I due sono stati avvistati insieme a Teano, in provincia di Caserta, alimentando le ipotesi sul ritorno di Fiamma. Dopo la recente rottura, gli ex si sono ritrovati circondati da familiari e amici in occasione di una prima comunione. Lo scatto mostra entrambi alla festa, anche se distanti l'uno dall'altra. Resta dunque da capire se si sia trattato di una semplice coincidenza legata ad un'amicizia comune oppure di un primo segnale di riavvicinamento. Ai posteri, l'ardua sentenza. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz, lo annuncia il CENTCOM su X. Abbiamo il pieno controllo dello stretto, lo stiamo aprendo, lo ha detto il segretario al tesoro Scott Bessett in un'intervista a Fox, ribadendo che l'economia iraniana è in caduta libera. Ed il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma dal 6 all'8 maggio prossimi. In quell'occasione, oltre all'incontro con il Papa, colloquio venerdì con la presidente del Consiglio Meloni.
1: La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumud Flotilla avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Crete in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati tre esposti, tra cui due che riguardano la posizione di due attivisti prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane e attualmente detenuti in carcere.
2: Passiamo alla cronaca. Una motociclista è morta in un incidente stradale lungo il grande raccordo anulare di Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi nel tratto compreso tra le uscite 21-22 Tuscolana-Anagnina. A scontrarsi sono state un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stata la motociclista, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.
1: Hanno soggiornato per settimane in un albergo di Treia in provincia di Macerata, poi si sono dileguati senza pagare il conto. Per questo una coppia di coniugi è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri. Le due persone denunciate alla procura sono un uomo di 34 anni e una donna di 26, entrambi residenti a Chieti ma domiciliati in un paese della provincia già noti alle forze dell'ordine. Ai due le autorità contestano il reato di insolvenza fraudolenta in concorso, questo quanto riportano i quotidiani locali.
2: Divieto assoluto ad Amsterdam alla pubblicità pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Dal 1 maggio, come racconta il sito della BBC, le pubblicità di hamburger, auto a benzina e compagnie aeree sono state rimosse da cartelloni pubblicitari, pensiline del tram e stazioni della metropolitana. Secondo il Consiglio Comunale, non è infatti possibile ignorare l'impatto degli allevamenti intensivi sulle emissioni globali.
1: A questo proposito, nella giornata di ieri è scattata per l'Italia e per l'ambiente una data non proprio edificante. È arrivato ufficialmente l'Overshoot Day del nostro paese. In sostanza l'Italia ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni rispetto al 2025. Ad annunciarlo è stato il WWF, che ha analizzato da vicino i calcoli del Global Footprint Network.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmino omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmino omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmino omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: D-Rain, Rain Over Me.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile o perturbato con rovesci e temporali anche intensi, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo, massime tra 15 e 19 gradi. Al centro, maltempo con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie in Toscana, fenomeni più intermittenti sull'Adriatico, temperature in calo, massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, a tratti instabile su Sardegna, Campania, Lucania ed Alta Puglia, con qualche piovasco, più soleggiato e asciutto sulle altre regioni, temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Radio Club.

0: nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Sono le 18 e 2 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buongiorno signore, la sua tariffa sta per aumentare. Ah, e se vuole navigare più velocemente, c'è un piccolo extra di 5 euro al mese. Accetta?
1: Ah, ma ancora? Ma non se ne può più!
2: Buongiorno, benvenuto in Alpicom. Qui le tariffe sono fisse, simmin omaggio e l'assistenza la trovi dietro l'angolo.
3: Wow, davvero? Nessun aumento? Una simmin omaggio? Perfetto, non ci posso credere.
4: Esatto, con Alpicom il futuro delle telecomunicazioni è senza sorprese.
5: Alpicom, tariffe fisse, simmin omaggio e funziona in tutto il mondo. 800 127 979. Radio Club, Young Music, Young People.
6: Fisher and Shermanology versus Eminem without a killer.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Imbarcazione sudcoreana in fiamme nello stretto di Hormuz. Secondo il Ministero degli Esteri del paese, un'esplosione e un incendio si sono registrati a bordo di un'imbarcazione gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana che si trovava all'ancora nei pressi degli Emirati Arabi Uniti, all'interno dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario americano al Tesoro, Scott Bessett, in un'intervista a Fox ha annunciato: "Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz, lo stiamo aprendo".
1: Ma il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane ha affermato che nelle ultime ore nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato lo stretto di Hormuz, lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim. Le guardie rivoluzionarie hanno respinto le dichiarazioni attribuite a funzionari americani, definendole prive di fondamento e menzogne complete.
2: Passiamo alla cronaca italiana. Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Secondo quanto si apprende, sarebbero stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi. Saranno interrogate come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine, ormai arrivate alle battute finali sul delitto di Carlasco. Sarà sentito inoltre anche Marco Poggi, il fratello della vittima.
1: Gravissimo incidente stradale la notte scorsa a Forlì. Due giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è stata ricoverata in gravissime condizioni con l'intervento di Elimedica al Trauma Center dell'ospedale Buffalini di Cesena. Poco prima di mezzanotte l'auto con a bordo le tre giovani per motivi al vaglio è andata fuori controllo e dopo un testa coda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano viale dell'Appennino verso il centro della città. Quasi tre ore per estrarle dalle lamiere, per due di loro dunque non c'era più nulla da fare.
2: Un 64enne è deceduto nella serata di ieri dopo un arresto cardiocircolatorio all'ospedale di Chiavenna. Stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe accusato un malore in casa sua mentre stava litigando con un 49enne per motivi economici. La vittima avrebbe ricevuto pugni e spintoni e all'improvviso si sarebbe accasciato a terra, morendo poco dopo. I carabinieri hanno arrestato il 49enne con l'accusa di omicidio preterintenzionale, mentre il PM di turno in procura ha disposto l'autopsia sul corpo del 64enne.
1: Il tennis, gli internazionali d'Italia, ha svelato il tabellone dell'edizione 2026. Jannik Sinner, reduce dal trionfo di Madrid, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Hofner o lo statunitense Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte di tabellone c'è anche Cobolli. Musit invece nella parte bassa del tabellone potrebbe affrontare Djokovic e Zverev.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club. Radio Club.
5: Fuzzy Hair. Party Hook. Ok.

0: News. La Biblioteca Regionale, insieme al Liceo Classico di Aosta, propone 3 passeggiate letterarie lungo la cinta muraria cittadina il 9, 16 e 23 maggio, dalle 15 alle 17. Gli studenti guideranno il pubblico tra torri medievali e letture d'autore, nell'ambito del Maggio dei Libri. Partecipazione gratuita su iscrizione via email. Posti limitati a 30 persone.
1: Con il maxi ponte di primavera sulle strade e autostrade italiane, è stato previsto un forte aumento dei flussi di traffico su tutta la rete nazionale. ANAS potenzia la sorveglianza con migliaia di operatori e sale operative attive H24 per garantire sicurezza e monitoraggio continuo. Traffico intenso sulle principali direttrici e stop ai mezzi pesanti nei giorni festivi. Raccomandata massima prudenza e rispetto del codice della strada.
0: Con l'arrivo della primavera, la Valle d'Aosta riapre i suoi sentieri d'alta quota. Il paesaggio cambia volto, i prati tornano visibili, i boschi si illuminano e i villaggi di montagna ritrovano ritmo e presenza. È il momento ideale per trekking e camminate panoramiche, con itinerari che attraversano vallate diverse per carattere e tradizioni. La regione invita a vivere la montagna con passo lento e attivo, tra natura, cultura e sapori che segnano il passaggio alla stagione estiva.
2: FM News. Radio Club.
3: Radio Club.
2: Young Music. Young People.
4: Alok, Love Again.

0: la pensi, noi la suoniamo. Radio Club. Sono le 19 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Si chiude oggi la 35esima giornata di Serie A alle 18.30 Cremonese e Lazio. La squadra di casa punta alla vittoria per avvicinare il Lecce quarto ultimo distante ora 4 punti ma con una gara in più. E alle 20.45 tocca la Roma, giallorossi che ospitano la Fiorentina all'Olimpico. La squadra di Gasperini cerca punti sperando nella zona Champions, visto lo stop anche di Milan nel pareggio interno della Juve contro il già retrocesso Verona. Mentre ai viola servono gli ultimi punti per mettere a sicuro il discorso salvezza. In casa giallorossa con Dybala dovrebbero partire dall'inizio, nella viola a sinistra Gosens con Ranieri e Pongracic al centro della difesa. Il tennis, questa mattina il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi tra Roma e Parigi. Poi Mattarella ha ricordato Zanardi incarnava i valori dello sport e il presidente della Repubblica ha aggiunto anche:
1: la vittoria della Davis per il terzo anno consecutivo e la vittoria della Billie Jean King per il secondo anno sono un risultato inimmaginabile. In realtà questo andamento conferma quel che si comprendeva già la prima volta, cioè che la prima vittoria della Davis e della Billie Jean King non era un episodio, una fiammata, era il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo.
0: Intanto ci sono alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale del tennis femminile pubblicata questa mattina dalla WTA dopo la conclusione del 1000 di Madrid in Spagna. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime 100. Leader tricolore ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca, fa un passo avanti risalendo in ottava posizione. Alle sue spalle stabile Elisabetta Cocciaretto al numero 41. Al comando c'è sempre Sabalenka per l'81esima settimana consecutiva. Stamattina è stato svelato il tabellone invece degli internazionali d'Italia. Sinner debutterà contro Hofner o Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono anche Berrettini, quindi possibile derby al terzo turno, e Cobolli, Musetti nella parte bassa invece con Djokovic e Zverev. Nel femminile Paolini esordirà con Christian o Haddad Maia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Radio Club, Radio Club.
3: Blanco e Mina. Un briciolo di allegria.

0: le news.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Due morti e due feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino, lo ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto a Grimmaische Strasse, una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. La polizia non ha ancora diffuso ulteriori dettagli a causa di quella che ha definito una situazione dinamica.
1: La marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento con missili da crociera, razzi e droni da combattimento vicino ai cacciatorpediniere statunitensi che attraversano lo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, ma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz e che lo stanno riaprendo. Sempre nello stretto, una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione.
2: Ora in Italia, settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Carlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Cappa, come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato dai PM Pavesi di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale.
1: Sono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Xu Zhu e Liu Chongming, gestori del bar di Viale Cirminati a Milano, imputati per l'omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il 17 ottobre 2024 dopo un tentativo di furto di gratta e vinci dopo essere stato inseguito e gettato a terra. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati, escludendo l'aggravante della crudeltà e riconosciuta per entrambi gli imputati l'attenuante della provocazione per aver subito il furto dentro l'attività.
2: Aveva incassato l'ergastolo in primo e secondo grado, ma ora il nuovo processo ha ribaltato la sentenza. È stato assolto il narcotrafficante Francesco Tamarisco, ritenuto mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la mamma Coraggio uccisa, secondo gli inquirenti, perché aveva denunciato un giro di pedofilia nel rione Poverelli di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Per quell'omicidio, datato 26 maggio 2004, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva come esecutore Alfredo Gallo.
1: Siamo allo sport. Gli internazionali d'Italia di tennis registrano un dato senza precedenti già in fase di prevendita. I biglietti venduti hanno raggiunto quota 299.535, segnando un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo della passata edizione. Il dato è particolarmente rilevante perché porta l'incasso complessivo già oltre il record finale del 2025, prima ancora dell'inizio del torneo, un risultato che conferma il trend di crescita dell'evento romano.
2: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rit on the track.
5: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Il re è tornato. Be careful what you do. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
2: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
1: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: Gigi D'Agostino. Alziamo The Riddle.

0: Martedì 5 maggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Cambiamenti climatici, le ondate di calore invisibili stanno svuotando i nostri mari. L'allarme arriva da uno studio pubblicato su Nature Ecology and Evolution dei ricercatori del Global Change and Sustainability Institute dell'Università di Évora in Portogallo, che hanno lavorato su dati relativi a un lungo intervallo di tempo, ovvero tra gli anni compresi nel 1990, quando il riscaldamento globale era solo all'inizio, e il 2021. Nello specifico hanno analizzato 702.000 stime di cambiamenti di biomasse dei pesci che vivono nel Mediterraneo, Oceano Atlantico del Nord e Pacifico Nord Orientale. Inquinamento. Solo 10 marchi di bibite, tra i più famosi, sono responsabili del 67% di rifiuti delle bevande abbandonate ovunque, nelle strade, marciapiedi, parchi pubblici. Di questi contenitori abbandonati, il 42% in plastica, il 28% in alluminio e appena il 25% in vetro. La scoperta, fatta grazie alla campagna A Buon Rendere, vuole sensibilizzare per contrastare l'abbandono dei contenitori di bibite nell'ambiente e promuovere l'introduzione in Italia di un sistema di deposito cauzionale obbligatorio. Il piccolo roditore australiano Melomis rubicola non era una specie famosa. Quando è scomparso, quasi nessuno se n'è accorto e gli scienziati lo hanno capito solo dopo anni di ricerche senza avvistamenti. Questo suggerisce che altre piccole specie nel mondo potrebbero sparire senza che ce ne rendiamo conto. Molti ricercatori hanno osservato che probabilmente si sarebbe potuto tentare un trasferimento della popolazione del roditore scomparso su altre isole se ci fosse stata prevenzione. La lezione è chiara: anche in emergenza bisogna intervenire prima che sia troppo tardi. Animali. Il rapporto tra esseri umani e pet ha subito una trasformazione strutturale. Come evidenzia una ricerca, negli ultimi decenni è cambiato il modo in cui le persone si rapportano a micio e fido, fino a costruire con loro un'interazione di tipo affettivo, nella quale i cani e i gatti sono percepiti come veri e propri membri della famiglia. Non si tratta solo di percezione simbolica, perché questo cambiamento ha effetti concreti: maggiore attenzione alla cura, disponibilità crescente alla spesa, nascita di un vero e proprio sistema economico dedicato, la cosiddetta pet economy. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Dinaro, Dance with Ibiza.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Due morti e due feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino, lo ha riferito la polizia. L'incidente è avvenuto a Grimmaische Strasse, una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. La polizia non ha ancora diffuso ulteriori dettagli a causa di quella che ha definito una situazione dinamica.
1: La marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento con missili da crociera, razzi e droni da combattimento vicino ai cacciatorpediniere statunitensi che attraversano lo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, ma il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz e che lo stanno riaprendo. Sempre nello stretto, una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione.
2: Ora in Italia, settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Carlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Cappa, come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato dai PM Pavesi di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale.
1: Sono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Xu Zhu e Liu Chongming, gestori del bar di Viale Cerminati a Milano, imputati per l'omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il 17 ottobre 2024 dopo un tentativo di furto di Gratta e Vinci dopo essere stato inseguito e gettato a terra. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati escludendo l'aggravante della crudeltà e riconosciuta per entrambi gli imputati l'attenuante della provocazione per aver subito il furto dentro l'attività.
2: Aveva incassato l'ergastolo in primo e secondo grado, ma ora il nuovo processo ha ribaltato la sentenza. È stato assolto il narcotrafficante Francesco Tamarisco, ritenuto mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la mamma Coraggio uccisa, secondo gli inquirenti, perché aveva denunciato un giro di pedofilia nel rione Poverelli di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Per quell'omicidio, datato 26 maggio 2004, è stato condannato all'ergastolo in via definitiva come esecutore Alfredo Gallo.
1: Siamo allo sport. Gli internazionali d'Italia di tennis registrano un dato senza precedenti già in fase di prevendita. I biglietti venduti hanno raggiunto quota 299.535, segnando un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo della passata edizione. Il dato è particolarmente rilevante perché porta l'incasso complessivo già oltre il record finale del 2025, prima ancora dell'inizio del torneo, un risultato che conferma il trend di crescita dell'evento romano.
2: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo on the track.
4: Radio Club.
5: Hey. Diana Ross. Thank you.

0: Club Rewind.
1: Sophie Ellis-Bextor, Freedom of the Night.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: Rewind. Club Rewind.
1: Teddy Swims, Guilty.

La tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club. Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA.

0: Radio Club.
1: Maroon 5, Girls Like You.

0: Club Rewind.
1: Imagine Dragons, take me to the beat.

0: La musica che conosci e ami su Radio Club.
1: Sono le 23 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Ciao! Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

Radio Club. Radio Club. Ryan, love story.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: È l'una e un minuto. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, Young Music, Young People. Sempre ovunque, Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.